sai tutto cos'è questo vivere, questo andar chissà dove o in nessun dove a sbattere, quando poi alla fine non resta nient'altro che polvere.

schivato parole, proiettili di pistola. Fuori da un locale, nei dintorni dell'aurora. E ha camminato da sola, così impegnata a ricucire con i tuoi tacchi una strada che era franata.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti